mysteries, Udo pe misericordiae tue duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et eventum salvatoris